Un miliardo di persone nel pianeta vivono con meno di un dollaro al giorno, non stanno tentando di battere nessun record e non hanno fatto voto di povertà. La loro realtà non è una scelta, ma la loro unica possibilità. Un dollaro al giorno toglie il medico di torno, nel senso che le persone non hanno la possibilità di curarsi, non possono studiare e nemmeno informarsi, e quindi non possono contribuire in nessun modo a migliorare la loro situazione. L'economia dei paesi nei quali vivono è schiacciata da un debito estero talmente grande che non rimane neanche un soldo da spendere per lo sviluppo delle cose basilari, la salute e l'educazione. L'unica risorsa che resta alla popolazione è l'emigrazione verso i paesi più ricchi, e poi la storia la conosciamo tutti, sappiamo spesso come va a finire.

tanti già l'avranno posto la questione, ma io vorrei usare il microfono e la televisione per chiederle da qua di dare un segno profondo alla questione del debito estero di molti paesi del sud del mondo, che sono soffocati dal divario accumulato verso i governi ricchi del mondo cosiddetto industrializzato. Paesi che per secoli sono stati colonizzati e poi fatti annegare nel mare di un progresso difficile da sostenere per carenza di infrastrutture e zero potere decisionale al tavolo per niente rotondo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

c'è l'Italia. E io mi rivolgo a lei, presidente del consiglio, si consigli con i suoi e faccia un gesto grande di quelli che cambiano la storia. Se lei cancella il debito, a lei andrà la gloria e a un sacco di famiglie la speranza. Per molti è una questione di sopravvivenza. Dimostri che la politica non è

lo dica agli altri sei, mettete la parola fine all'era coloniale. Non c'è neanche più la minaccia del socialismo reale, che aveva in un certo modo giustificato l'esigenza di sostenere regimi corrotti senza nessuna trasparenza.

sono santificato il tuo nome, venga il tuo regno, cominciare così in terra, se fatta la tua volontà, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti nei nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, liberaci dal male, liberaci dal male, liberaci dal male, liberaci dal male, liberaci dal male.